0: Génération.
1: Move Radio.
2: Move Radio.
1: Move Radio. Radio. Radio. Radio.

sto già già già. Una pezzi mamma che poi la porta a casa. Prima ti dà la mano, poi sono pronti con la lama. La situa è troppo strana, yeah. Con tutto spagnolo chiama, arriva californiana, yeah. La polizia scompaiamo tutti.